0: Initialize sequence now.
1: Radio Jinx, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: Radio Jeans.
1: Thank you.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

in alto mare. E dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano. Ci sono

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatore Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Regali di Natale sgraditi? Provate con l'autoipnosi. Quante volte è capitato di dover fare i conti con il problema di regali di Natale non esattamente azzeccati, che però per vari motivi, ad esempio per non deludere mamme, mogli, mariti e compagni, non si possono semplicemente mettere nel cassetto e dimenticarsene? Soprattutto perché nei giorni successivi spesso salta fuori la fatidica domanda: beh, allora ti è piaciuto il mio regalo? E bisogna cercare di essere convincenti quando si risponde

L'emozione. All'apice dell'emozione, premere forte il dito medio ed il pollice l'uno contro l'altro. Ripetere questo passaggio 2 o 3 volte. In questo modo il cervello associa l'emozione all'azione fisica. Per cui, quando incontrerete la vostra vecchia zia che vi chiederà: «Allora, ti è piaciuto il mio regalo?», vi basterà ripetere l'azione di pressione pollice medio per essere del tutto convincenti quando risponderete: «È stato un regalo fantastico!» Rummy Flash. Sì, vabbè, ma se le emozioni di un regalo le facciamo diventare artificiali, allora tanto vale compiere il fattaccio a cui allude nel titolo Fiorella Mannoia, l'uccisione di Babbo Natale.

l'uccisione di Babbo Natale. Sorella Mannoia. Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8:01.
1: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

siamo Sofia, Simone e Sara e siamo studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma. Secondo noi lotta e contrasto nei confronti della criminalità organizzata, nota anche come mafia, rappresentano una costante per la società. Le leggi che combattono la mafia giocano un ruolo cruciale nel tentativo di sradicare questa forma di criminalità. Ora tratteremo le diverse strategie legislative adottate, tra le quali troviamo l'articolo del 41 bis, la legge numero 82 del 1991 e la legge numero 159 del 2011, analizzando poi l'evoluzione di qualche legge nel corso del tempo per proteggere la società e promuovere la giustizia.

Il regime detentivo previsto dall'articolo 41 bis è particolarmente duro, per questo è spesso anche indicato come carcere duro. L'articolo 41 bis prevede che il regime detentivo speciale comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle esigenze di ordine e di sicurezza e per impedire i collegamenti con le associazioni di appartenenza. Le restrizioni in cui consiste il regime sono collegate anche al suo scopo preventivo: limitare le comunicazioni tra i detenuti e l'esterno. Si tratta ad esempio di limitazioni nei colloqui, nelle telefonate, nella corrispondenza e nei rapporti con i detenuti. Quest'ultimo inoltre prevede che i detenuti siano collocati in apposite sezioni, con specifiche misure di elevata sicurezza interna ed esterna e controllati da reparti specializzati dalla polizia penitenziaria. Questa forma di detenzione speciale ha un'origine emergenziale legata all'incapacità della detenzione ordinaria di eliminare la pericolosità dei detenuti, che continuavano ad esercitare il loro comando in virtù dei legami con le associazioni criminali di appartenenza. Per l'applicazione del 41 bis occorrono dunque due condizioni: una condizione oggettiva, ovvero il tipo di reato commesso. Il 41 bis si applica a chi è detenuto per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, per il compimento di atti di violenza e delitti di mafia, comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso. Una condizione soggettiva: occorre la presenza di elementi tali da far ritenere la sussidenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica ed eversiva. L'articolo 41 bis è stato introdotto all'interno della legge sull'ordinamento penitenziario in un momento successivo alla sua approvazione, avvenuta nel 1975, poiché l'invenzione e l'approvazione dell'articolo 41 bis è avvenuta nel pieno dell'emergenza della strage di mafia di Capaci e di Via D'Amelio, in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e gli uomini delle loro scorte. Inizialmente infatti è stato introdotto con effetti temporanei, ma dal momento che l'invenzione funzionò, il Parlamento decise di renderlo permanente.

0: ora parleremo del decreto legislativo numero 8 del 15 gennaio del 1991, che tratta l'argomento dei collaboratori di giustizia. Si definisce collaboratore di giustizia, o più comunemente pentito, l'appartenente a un'organizzazione criminale di tipo mafioso o terroristico, il quale decide, dopo la cattura, di dissociarsi dall'organizzazione e rilasciare alle autorità inquirenti confessioni e informazioni utili alle indagini. A costui la legge fornisce speciali misure di protezione, anche diversi benefici premiali garantiti dallo Stato, come una sistemazione alloggiativa, il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti, per le spese sanitarie e per l'assistenza legale, oltre ad un assegno di mantenimento nel caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa, affinché gli sia assicurata una condizione economica equivalente a quella preesistente. La condotta di collaborazione deve essere tenuta durante tutto il corso di un procedimento penale, deve presentare un carattere di intrinseca attendibilità e deve apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini di un giudizio. Il pentito non accede pertanto immediatamente ai benefici di una legge, ma vi accede solo dopo che le dichiarazioni vengano valutate come importanti e inedite. Sottoscrivendo nel termine di 180 giorni, che sono circa 6 mesi, dall'inizio della propria collaborazione, un verbale illustrativo nel quale sono riportati i contenuti delle sue dichiarazioni, poiché esse, rese oltre il termine indicato ed inerenti a fatti diversi da quelli su quali il pentito è stato interrogato, non sono utilizzabili. In materia di criminalità organizzata di tipo mafioso è assolutamente raro riscontrare degli affiliati all'organizzazione, considerati gli stretti legami familiari, delle vere scelte di natura ideologica o morale. Quindi la scelta di collaborare nasce principalmente dal timore di ritorsioni o di rischi per la propria vita, e fin tanto che lo Stato riesce a fornire le percezioni di poter tutelare il soggetto, è qui che si realizzano le condizioni che interessano il potenziale collaboratore, il quale generalmente avanza il genere di richieste di tutela che nel tempo, per la propria famiglia incolumità e per la propria incolumità propria dei propri familiari.
1: Adesso parlerò del decreto legislativo del 6 settembre del 2011, numero 159, che è composto da 120 articoli divisi in 4 libri relativi. Nel primo libro si concerne al riordino della disciplina delle misure di prevenzione. In particolare, il primo titolo, che va dall'articolo 1 al 15, tratta delle misure di prevenzione personali, distinguendo le misure che possono essere applicate dal questore e le misure che possono essere applicate dall'autorità giudiziaria. Il secondo titolo, che va dall'articolo 16 al 34, disciplina le misure di prevenzione patrimoniali e sono il sequestro dei beni per cui la persona viene indagata con un procedimento giudiziario e la confisca di quei beni, poiché l'individuo non può legittimare la provenienza. Il primo libro detta inoltre la disciplina dell'amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, contenuto nel terzo titolo. Per ovviare alle rilevanti difficoltà applicative, importanti novità hanno interessato la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali presenti nel quarto titolo. Infine, il primo libro del decreto nel quinto titolo regola gli effetti delle misure di prevenzione, stabilisce le sanzioni per le violazioni alle prescrizioni imposte con le misure di prevenzione e disciplina la riabilitazione e detta disposizioni finali. Il secondo libro del decreto legislativo, che va dall'articolo 82 al 101, è dedicato invece al riordino della disciplina della documentazione antimafia, distinta in comunicazioni e informazioni antimafia. Ulteriori disposizioni riguardano rispettivamente la banca dati nazionale della documentazione antimafia, nonché le norme sullo scioglimento degli enti locali per infiltrazioni mafiose. Il terzo libro, che va dall'articolo 102 al 104, contiene la disciplina relativa alle attività investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. Una prima parte concerne le magistrature specializzate nella lotta alla criminalità organizzata, ovvero la Direzione Nazionale Antimafia e la Direzione Distrettuale Antimafia, mentre la seconda parte contiene la disciplina dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e distinzione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. Il quarto libro, invece, prevede le necessarie norme di coordinamento, una disciplina transitoria, nonché una serie di abrogazioni volta a rendere più chiara la normativa ed evitare inutili duplicazioni.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane.

0: pom pom pom pom pom. Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a berti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Sono le 9:02.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Una tensione così forte tra Roma e Washington non si registrava da anni, tutta colpa delle dichiarazioni a dir poco spiazzanti del presidente USA. Nell'ambito di un'intervista rilasciata alla 7, Donald Trump ha parlato dell'incontro avuto con la presidente del Consiglio al G7 di Evian. «Non ero obbligato a parlare con Giorgia Meloni, mi ha implorato di fare una foto insieme, io non volevo, ma mi ha fatto pena». A strettissimo giro la replica di pari durezza della premier italiana, che lascia per pochi minuti la riunione del Consiglio europeo a Bruxelles e pubblica un breve video. Dichiarazioni di Trump totalmente inventate, sono allibita, si ricordi che io e l'Italia non imploriamo mai, ha detto la premier, che ha aggiunto: non so perché si comporti così con i propri alleati e non è la prima volta, dispiace, ha aggiunto Meloni, che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il presidente Mattarella ha chiamato la premier per esprimere la sua solidarietà e il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington. E solidarietà piena da tutti i partiti di maggioranza e elemento non scontato anche da tutti i partiti di opposizione, che parlano di offesa all'istituzione della presidenza del Consiglio e al popolo italiano. AVS e i 5 Stelle aggiungono una frecciata alla premier. Ora si è resa conto che la sua sudditanza a Trump non paga.
1: Alla premier è andata ieri anche la solidarietà dei leader europei, da Macron a Sanchez, che si trovavano con lei a Bruxelles per il Consiglio europeo. Sentivamo delle prese di posizione tra i leader del centro-sinistra, così la segretaria Dem Elly Schlein.
2: Gli attacchi del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni sono inaccettabili e da respingere con forza. Noi non accettiamo attacchi né insulti rivolti al governo del nostro paese. Ci aspettiamo però che lo faccia e cominci a farlo di più anche la destra di questo paese.
1: Dramma a Santo Domingo, dove un vasto incendio ha distrutto il resort di Babahibe, provocando la morte di una cittadina italiana. La donna si era rifugiata sulla spiaggia insieme a molti altri turisti, ma i gas sprigionatisi dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria. L'ambasciata italiana sta fornendo assistenza al marito per il rientro in patria, così come per il rientro degli altri turisti italiani che si trovavano nella struttura, oltre 100 persone. Ora il calcio. Ai mondiali americani, dopo il deludente pari all'esordio, il Brasile di Ancelotti si riscatta superando 3-0 Haiti. Bene anche il Marocco, che dopo aver fermato i verde oro supera la Scozia 1-0. Fuori dai giochi invece la Turchia di Montella, sconfitta dal Paraguay sempre per 1-0, e dopo il Messico anche un'altra padrona di casa, gli Stati Uniti, stacca già il pass per i sedicesimi alla seconda partita del girone, superando 2-0 l'Australia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Marco, zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna chiama la polizia perché il marito non vuole mangiare la zuppa. La polizia di Kerryville, in Texas, ha ricevuto una chiamata al numero di emergenza 911 da parte di una donna, la cui identità non è stata resa pubblica, che lamentava il fatto che il marito non voleva mangiare la sua zuppa e chiedeva l'intervento di una pattuglia per convincerlo, perché secondo lei è un obbligo di un marito mangiare quanto cucinato dalla moglie. La donna, però, adesso rischia una denuncia per utilizzo improprio di servizi di emergenza, soprattutto perché la donna non sarebbe nuova a questo genere di chiamate, ma avrebbe chiamato il 911 circa 30 volte negli ultimi 6 mesi, sempre senza motivazioni di emergenza reali. Rummy. Altra storia di mariti renitenti e polizia giunge dalla Germania. Donna chiama la polizia. Mio marito non vuole fare sesso. Devono aver pensato ad uno scherzo telefonico i poliziotti che hanno ricevuto la chiamata di una moglie che si lamentava perché il marito si era rifiutato di appagare i suoi bisogni sessuali. I coniugi, residenti nella città tedesca di Aachen, che non avevano contatti intimi e dormivano in letti separati ormai da mesi, hanno discusso dopo che la donna aveva chiamato il marito nel cuore della notte per chiedergli di soddisfare le sue esigenze sessuali. L'uomo, di 45 anni, seccato per l'improvviso risveglio, si era opposto con un secco rifiuto e la coppia ha quindi iniziato a discutere. Qui non sappiamo quanto si sia irritata la pattuglia di servizio, ma forse con un po' di cameratismo maschile e prendendo in considerazione la lite in corso come reale emergenza, ha evitato di denunciare la moglie desiderosa. Rummy. Certo non sarebbe successo con un tipico maschio latino. Eccolo il nostro darsi da fare non solo con la moglie, ma con un trio. Adriano Celentano, la moglie, l'amante, l'amica. Per fortuna però, scopriamo con la canzone, sono una persona sola.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Bella zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 10:02.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Scontro tra Roma e Washington con Trump, che è tornato ad attaccare Giorgia Meloni. Era una mia fan, ma non c'è stata per me nella crisi di Hormuz, come non c'erano gli altri. Non la voglio più. Ieri l'intervista alla 7, in cui Trump aveva parlato del suo incontro con la premier in occasione del G7 di Evian, mi ha fatto pena, ha detto. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita. Io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. E il ministro degli esteri italiani ha intanto annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì, così come il forum economico Italia-Stati Uniti previsto a Miami per l'inizio della prossima settimana. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i tradizionali festeggiamenti del 4 luglio presso l'ambasciata italiana. I negoziati tra Russia ed Europa sono una necessità, ma tra gli europei c'è un grande malinteso, il presupposto che bisogni negoziare da una posizione di forza. Le parole del portavoce del Cremlino Peskov e il ministro degli esteri Lavrov aggiunge che i 27 non vogliono negoziare ma prepararsi a un conflitto entro il 2030. A favore della riapertura di un dialogo con Mosca, ora diverse cancellerie, inclusa la Germania, ma niente unanimità sul tema ieri al Consiglio europeo, che la ritrova però per via libera al 21esimo pacchetto di sanzioni. E il fuoco incrociato continua, vi sarebbero almeno 5 morti in un raid che ha colpito un palazzo a Kharkiv. La Corte d'Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Christian Sudano, l'ex finanziere di 28 anni che nel febbraio 2024 uccise a

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
2: Perché d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più

dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada gli autocar,

sapevo delle sue frasi amare, dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire e andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezia aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

0: Radio Jeans. Il mondo intorno ai 20.
1: I bianchi, i neri, la religione.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Equivalgono in totale ad oltre 3 secoli le condanne comminate agli imputati del processo Emilia. Si è chiuso ieri così a Bologna il primo grado di uno dei più eclatanti processi di commistioni intranghetistiche al nord.
5: Il caso Emilia è di grande rilevanza poiché conferma che in Emilia-Romagna non si verificano solo episodi tipici di criminalità organizzata. È evidente che la mafia si sia radicata in un sistema del quale per anni ha corrotto molteplici aspetti. Ha contatti con la massoneria, la Corte di Cassazione, professionisti di vario settore, mass e local media, forze dell'ordine, politici, amministratori comunali e una chiesa incapace di affrontare gli eventi e talvolta negazionista. Un vero e proprio veleno che si è propagato nel nostro sistema.
6: Il caso Emilia è un processo giudiziario che ha portato l'andrangheta dell'Emilia Romagna sotto processo. L'operazione è iniziata con l'arresto di 160 persone nel gennaio 2015, tra cui imprenditori, esponenti delle forze dell'ordine e della politica. Si indagava sull'esistenza di un'associazione in Emilia Romagna legata alla cosca Grande Aracri. Il processo mirava a colpire l'andrangheta imprenditoriale. Il 31 ottobre 2020, le condanne di primo grado hanno confermato l'esistenza di un'associazione affiliata all'Ndrangheta, operante dal 2004 legata alla cosca di Cutro, in provincia di Crotone, con epicentro a Reggio Emilia. Il denaro non puzza, diceva Vespasiano, ma dal 1958 in poi la ricca Emilia Romagna ha visto il passaggio di vari boss mafiosi, tra cui Procopio Di Maggio, Giacomo Rina, Tano Badalamenti, Rocco Antonio Baglio, Raffaele Diana e Nicola Femia.
7: Sono 160 le persone indagate e poi arrestate dalle forze dell'ordine. Il gruppo criminale mirava ad acquistare la gestione di attività economiche, compresi i lavori per il sisma del 2012, e ottenere appalti pubblici e privati, oltre a ostacolare il libero esercizio del voto nelle elezioni dal 2007 al 2012 nelle province di Parma e Reggio Emilia.
8: La sentenza della Corte di Cassazione del 7 maggio 2022 ha concluso il processo Emilia, confermando 75 condanne su 87 imputati. Il processo ha portato 118 condanne e più di 700 anni complessivi di carcere, con 36 ricorsi rigettati e 39 dichiarati inammissibili. Il boss Michele Bolognino, condannato a 20 anni e 10 mesi, è stato l'unico a non optare per il rito abbreviato. L'andrina emiliana controllava i territori di Parma e Reggio Emilia da anni, anche dopo l'arresto avvenuto nel 2015.
5: Chi era Nicolino Grande Aracri? La mente e il braccio. Nato a Cutro il 20 gennaio del 59, è un 'ndranghetista italiano, capobastone dell'omonima andrina con la dote di crimine internazionale. La dote, per un mafioso, è l'antitesi del grado, assegnata solo dai propri superiori, da un nome e una posizione all'interno della propria organizzazione. Nicolino è conosciuto anche come il geometra, lo zio e mano di gomma, a causa di un incidente con un trattore che gli ha provocato un grave danno alla mano. Nel corso degli anni 90 si assicurò il proprio posto all'interno dell'andrina Dragone e poi nella sua cosca Grande Aracri, riuscendo poi a ottenere il rispetto delle andrine dei paesi limitrofi. Venne arrestato per la prima volta nel 95 per possesso illegale di armi e munizioni di livello militare, per poi essere indagato per i successivi anni per traffico di stupefacenti. Era una figura importante sia al nord che al sud. Venne confermato da Rocco Gualtieri, un collaboratore di giustizia, che affermò: quando Dragone erano su, Nicolino aveva i pieni poteri giù in Calabria.
7: I Dragone sono l'altra cosca malavitosa di Cutro, nata negli anni 60 dalle mani di Antonio Dragone, un bidello alla luce del sole, un trafficante di droga e armi durante la notte. Divenne una figura importante della criminalità della propria città e in seguito prese il monopolio criminale della città massacrando gli Oliviero. per 10 anni portò avanti la sua attività in Calabria finché non dovette trasferirsi in Emilia-Romagna. Decise di dare il controllo di Cutro a Mano di Gomma, Nicolino, che creò le prime reti nazionali e internazionali di traffico di stupefacenti. Nicolino aveva però sogni di grandezza e prese informalmente il controllo della città. Negli anni 90 i Dragone furono protagonisti di varie sparatorie e nel 95 il boss venne arrestato e indagato dalla polizia di Bologna in Svizzera e in Germania. Nel 99, a seguito dell'omicidio di Raffaele Dragone, figlio di Antonio al cui matrimonio manco Nicolino, scoppiò definitivamente la faida tra i Dragone e il nuovo grande Aracri.
6: Il caso Emilia ha confermato l'esistenza dell'andrangheta al nord, che si è infiltrata negli anni in attività economiche e imprenditoriali, ottenendo appalti pubblici e privati. Le condanne di primo grado mostrano la determinazione delle autorità italiane nel combattere la criminalità organizzata. Tuttavia, evidenziano anche la necessità di ulteriori misure preventive. La cooperazione tra autorità italiane e internazionali, la trasparenza economica e la consapevolezza pubblica sui rischi della criminalità organizzata sono cruciali. La lotta richiede un impegno costante e coordinato delle autorità e dei cittadini per sconfiggere la criminalità organizzata.
4: Oltre 7 ore di Camera di Consiglio hanno fatto calare il sipario, almeno per ora, sul terremoto giudiziario che il 28 gennaio 2015 portò all'arresto di 117 persone, tra politici, giornalisti e imprenditori, accusati a vario titolo di aver avuto contatti o di avere preso parte alla cosca legata al boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri.
8: In chiusura, il caso Emilia mette in luce la sfida che l'andrangheta è ed è stata per l'Emilia-Romagna. Le condanne confermano la presenza di un sistema criminale, ma anche la determinazione delle autorità. La lotta continua richiede cooperazione e consapevolezza. Siamo chiamati a difendere la nostra comunità e a lavorare insieme per un futuro senza infiltrazioni criminali. Grazie per essere stati con noi.
5: Il podcast Il Caso Emilia è stato realizzato da Nicole Franzi, Rotaro Alessandro, Carp Luca Andrei, Sheikh Ashir Hassan, Pagensteker Alessandro, della classe terza S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli Stati Uniti festeggiano, il Brasile torna a sorridere, vince il Marocco, fuori dal mondiale la Turchia, il primo verdetto a sorpresa del torneo. Dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia con un autogol di Burgess e la rete di Freeman. Il Brasile archivia il tanto contestato pari col Marocco, liquidando 3-0 Haiti, doppietta di Cunha e gol di Vinicius. Nota stonata l'infortunio di Rafinha, da valutare le sue condizioni. Nello stesso girone il gol all'80esimo di Saibari consegna al Marocco la prima vittoria, 1-0 sulla Scozia. Dice mestamente addio al mondiale la Turchia di Vincenzo Montella, prima eliminata del torneo. Dopo il KO all'esordio con l'Australia, viene sconfitta 1-0 dal Paraguay, nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa per il rosso ad Almirón. Decisivo il gol di Galarza al secondo minuto. L'espulsione di Almirón è la prima con la nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Tra la sera e la notte italiana si prosegue con altri 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Lutto cittadino a Livorno per Igor Protti, morto ieri all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi. Domani stesso rituale allo stadio di Rimini, sua città natale. Moto mondiale a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, weekend all'insegna del duello Ducati Aprilia in MotoGP. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Di Giantonio Bagnaia e Marc Marquez. Oggi le qualifiche, alle 15 la sprint race, domani la gara lunga alle 14. Scherma l'Italia della spada maschile, campione d'Europa. Ad Antony in Francia gli azzurri Mencarelli di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per Fioretto donne e sciabola uomini. Pallanuoto infine, saranno Prorec e Brescia a sfidarsi per lo scudetto maschile. In semifinali liguri, dopo aver dominato gara 1 in casa, vincono 15-6 in trasferta contro il Posillipo. Analogo cammino per Brescia contro Savona, gara 1 vinta in casa, gara 2 14-10 in trasferta. Giovedì 25 il via alla finale al meglio delle 5 partite. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare

0: Ciao a tutti, siamo Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriel Murante del quarto G del liceo scientifico sportivo Blaise o Blaise, a questo punto come preferite, Pascal di Pomezia, in provincia appunto di Roma. Ed oggi vorremmo parlarvi appunto di Fabrizio Piscitelli, noto esponente del gruppo Irriducibili della Curva Nord di Roma e dei suoi legami con tutta la mafia capitolina.
1: Fabrizio Piscitelli, anche conosciuto come Diabolik, nacque nel 1966 e di lui si sa molto poco, se non che divenne subito una figura di rilievo nel mondo degli ultra, divenendo poi tra gli anni 80 e 90 capo degli Irriducibili, la parte della tifoseria più estrema della società sportiva Lazio. Questo stesso periodo avrebbe inoltre gestito due società che si occupavano di commercializzazione di gadget riguardante sempre la loro tifoseria, e questi capitali che ricavati dalle società saranno poi divisi tra la moglie Rita Corazza e le figlie Giorgia e Ginevra e un'associazione culturale chiamata Mister Henrik, mentre gestiva allo stesso tempo circa 13 piazze di spaccio sparse per la capitale.
0: Nel 1999 lui subì una condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati riguardanti appunto il traffico di droga, mentre negli anni successivi, nel 2000, nel 2005 e nel 2007, subì altre 3 condanne per resistenza a pubblico ufficiale prima e poi per lesioni aggravate. Nel 2015 invece fu condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione in primo grado, insieme ad altri

0: Leader degli irriducibili e manager dell'SS Lazio per tentata estorsione ai danni di Claudio Lotito e dei suoi più stretti collaboratori. Piccola parentesi, Claudio Lotito, per chi non lo sapesse, è appunto il presidente della Società Sportiva Lazio, quindi questo ci fa capire appunto l'influenza che Diabolik aveva già in quel momento. Nel settembre del 2013, nell'ambito dell'operazione Castillos, guidata appunto dal gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, Piscitelli emerse come principale referente di un'organizzazione narcotrafficante autonoma, la quale si occupava dell'importazione in Italia di eroina da Germania e Turchia e di hashish dalla Spagna, per conto del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Fu emanata a questo punto nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare, che tuttavia fu eseguita circa un mese dopo a causa della sua latitanza dell'epoca. A gennaio del 2015 fu condannato a 4 anni e 8 mesi in rito abbreviato per traffico di appunto sostanze stupefacenti.
1: In questi 4 anni ha fatto una scalata che non vi rendete conto, diceva Di Piscitelli nel 2012, uno spacciatore intercettato nel corso dell'indagine Mondo di Mezzo. L'uomo spiegava a un suo interlocutore che Piscitelli guidava il gruppo di Montemilvio, quartiere di Roma Nord, composto da napoletani legati a Senese e albanesi. Questa è gente cattiva. Da allora la scalata di Piscitelli è proseguita come fotografa l'immagine Grande Raccordo Criminale, per la quale il 28 novembre 2019 54 persone sono state arrestate con accuse varie. Tra gli indagati c'era anche Piscitelli, considerato capo, promotore, organizzatore e anche finanziatore del gruppo dedito al traffico di droga, cocaina e hashish nel caso specifico. Un particolare molto curioso della storia di Diabolik è il rapporto con Gennaro Senese, fratello del famosissimo Michele Senese, anche detto O Pazzo, membro della Camorra e fondatore del clan Senese, ritenuto uno dei più potenti boss della città di Roma. Piscitelli e Gennaro Senese si conobbero poco prima degli anni 90, quando il primo cominciò a collaborare con la famiglia Senese in ambiti mafiosi, e poco dopo, all'inizio degli anni 90, vennero infatti indagati insieme.
0: Il loro rapporto però diventò ben presto più di un semplice rapporto di affari, ma una vera e propria amicizia, fin quando il 16 settembre del 1997 Gennaro venne ucciso a coltellate da Francesco Carlino. Dopo questa data, Diabolik porterà sempre con sé la collana dell'amico ormai defunto, ed inoltre cambieranno molte cose tra appunto il Capultra e il clan dei Senese, ma di questo ve ne parleremo la prossima settimana. Grazie a tutti per averci ascoltato, un saluto da Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriel Murante.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

tutto libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scienza e tecnologia, vita di coppia. Laboratorio esamina il DNA sulla biancheria per smascherare i tradimenti. Mariti e mogli sospettosi hanno un nuovo strumento per scoprire l'identità del partner, la scienza. Un laboratorio americano, il Paternity Lab Center, propone un servizio particolarmente efficace. Infatti il servizio prevede che sia inviato al laboratorio un paio di mutande del partner, meglio se si sospetta che indossasse al momento del tradimento, per individuare tracce di DNA estraneo. Non è di per sé un'analisi totalmente rivoluzionaria, ma la caratteristica è il costo, che ora è estremamente abbordabile, appena $200. Se vengono trovate tracce di DNA, però, si rende necessaria un'analisi comparativa per verificare se il DNA individuato sia quello del partner, che deve quindi inviare il suo campione biologico, o meno, per un costo di circa $200. Inutile dire che la disponibilità del servizio ha sollevato molti dibattiti e polemiche, dato che c'è chi considera l'uso di questo test una forma invasiva di vessazione del partner che subisce questo controllo di nascosto. Ma i dirigenti del laboratorio precisano che, solitamente, chi li contatta è nella maggior parte dei casi una persona che sta già mettendo a termine alla relazione, e il loro intervento sostituisce o affianca investigatori privati o microspie. Infatti la percentuale di indumenti colpevoli è circa il 30% di quelli esaminati. Ah, le mutande, se potessero parlare, quanto potrebbero dire di molto, molto riservato. C'è un tipo che sa ascoltare queste storie e raccontarle a noi. Sentiamolo, Renzo Arbore, tu, vecchia mutanda, tu.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Se si apre una finestra nel tuo cuore e c'è una luce che li illumina, forse ti darà un po' di dolore, ma non chiuderla. E se qualche volta col tramonto

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

questa notte calda di ottobre, apriti cuore, non stare lì in silenzio, senza dir niente. Non ti sento, non ti sento, da troppo tempo non ti sento, e ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore, con i falsi sorrisi e le vuote parole, ho perfino pensato in questa notte di ottobre.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
1: Vivere, non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una

0: vita con me.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno e 4 minuti.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, aveva detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei.

0: È sorto di Bahia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzione e violazione dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile e campione d'Europa ad Antonin. Francia, gli azzurri Mencarelli, Di Veroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Quanto è bello svegliarsi la mattina, uscire di casa ed essere consapevoli che dopo qualche ora ritornerai? Per Emanuela Loi non fu così. Agente per caso, poliziotta per scelta.

0: Ciao a tutti, siamo Selene ed Eleonora Delliti Lucarelli. State ascoltando Selene ed oggi vi parleremo di Emanuela Loi, una vittima di mafia. Emanuela Loi fu la prima poliziotta italiana a morire sul campo mentre proteggeva coi suoi colleghi la vita di Paolo Borsellino. Emanuela è nata a Sestu e sognava di diventare una maestra, ma fu la sorella Claudia a convincerla ad entrare nella polizia. Dopo il giuramento del 1989, le fu assegnata come sede Palermo e divenne una delle scorte di Paolo Borsellino dopo la strage di Capaci. Emanuela sapeva che lavorare a Palermo in quel periodo era pericoloso, ma disse: «È il mio lavoro, non posso tirarmi indietro». Emanuela non doveva nemmeno essere lì in quel momento. Mentre era in vacanza in Sardegna, si ammalò e le fu consigliato di guarire e poi tornare in Sicilia. Ma lei non volle essere sostituita da un altro collega. La conseguenza del suo altruismo è noto a tutti. Era una domenica del 19 luglio. Paolo aveva pranzato a Villa Grazia di Carini con la sua famiglia. Nel pomeriggio aveva deciso di tornare a Palermo e passare dalla casa di Via D'Amelio. Alle 16.58 i 90 kg di esplosivo con i quali era stata imbottita una Fiat 126 parcheggiata proprio lì esplosero al passaggio del magistrato e degli agenti di scorta. Lei, Emanuela, aveva appena 24 anni e tutta la vita davanti. A Sestu la sua famiglia seppe quanto era accaduto dalla televisione. Impossibile dimenticarsi di Emanuela. Negli anni è stata insignita della medaglia d'oro al valor civile. A tutti loro, agenti di scorta, vittime di violenze, sono dedicati decine di piazze, strade, scuole, ponti, aule, di tutto. E del resto, l'impatto sulla cultura di massa della strage di Via D'Amelio, come di quella di Capaci di 50 giorni prima, è stato ed è tuttora enorme in Italia e nel resto del mondo. Emanuela è morta mentre stava lavorando, combattendo contro l'ingiustizia e l'illegalità. Eleonora, cosa ti ha colpito di questa vicenda?
1: Ha colpito quanto improvvisamente la vita possa finire in modo così brusco. Mi immagino i suoi, che la vivevano nella quotidianità e che ora non la vivono più.
0: Io credo anche di quanto a volte il destino sia crudele. Infine, Emanuela non doveva nemmeno essere lì. Insomma, al momento sbagliato e nel posto sbagliato. Avete appena ascoltato Selene ed Eleonora e questa era la storia di Emanuela Loi. Grazie per l'ascolto.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran volto a siglare un'intesa di pace vera e propria in arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano, almeno 50 morti nelle scorse 24 ore. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran. Meloni non c'è stata, così come gli altri leader europei, non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
1: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Uno ritrova il sorriso, un altro saluta il torneo. Il sabato diverso degli allenatori italiani al mondiale. Non si era scomposto dopo il criticato pari al debutto col Marocco, non si sbilancia dopo il primo successo contro Haiti. Ma Carlo Ancelotti è soddisfatto del suo Brasile. Ho visto maggiore qualità, meno errori, più efficace in attacco e più controllo in difesa, sottolinea. Stiamo migliorando e miglioreremo ancora. Umore inevitabilmente diverso per Vincenzo Montella. La sua Turchia è fuori dal mondiale, battuta all'esordio dall'Australia e nella notte dal Paraguay.
1: Io non ho niente da rimproverare alla squadra. Ha fatto due prestazioni di grandissimo livello, calciando 65 volte in porta e non riuscendo a segnare, concedendo pochissimo, e quel pochissimo all'avversario è riuscito a portarlo in rete. Qualcosa che nel calcio, sinceramente, due partite consecutive non mi era mai successo. Sicuramente il destino in queste due partite non è stato dalla nostra parte.
0: Il secondo turno della fase a gironi prosegue con altre quattro gare. Alle 19 Olanda-Svezia, alle 22 Germania-Costa d'Avorio, alle 2 della notte italiana Ecuador-Curaçao, alle 6 di domattina Tunisia-Giappone, che sarà la millesima partita nella storia dei mondiali. Squadre e arbitro per l'occasione indosseranno una maglia celebrativa. Livorno si ferma per Igor Protti, morto ieri a 58 anni. Lutto cittadino nella città toscana. Alle 18 il feretro dell'ex bomber e capitano Amaranto sarà portato allo stadio Armando Picchi per l'ultimo saluto. Moto mondiale, Aio Ogura mette tutti in fila nelle qualifiche MotoGP a Brno. Il giapponese dell'Aprilia, domani alle 14, partirà dunque in pole nella gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca. Al suo fianco in prima fila di Gian Antonio Bagnaia su Ducati, seconda fila per il leader iridato Bezzecchi su Aprilia e il campione del mondo in carica Marc Marquez su Ducati. Pallavolo, seconda sconfitta nella Nations League femminile per l'Italia. Nella tappa del torneo nelle Filippine, dopo i successi con Repubblica Ceca e Serbia, la squadra di Belasco è stata battuta 3-7-0 dagli Stati Uniti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Hey yo, Radio Jeans e microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in posto.
1: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Leggi strane. Meteorologi punibili penalmente se sbagliano le previsioni. I meteorologi sudafricani rischiano la prigione e pesantissime multe se sbaglieranno le previsioni del tempo, in seguito a una legge recentemente entrata in vigore. Le sanzioni saranno pesanti soprattutto nel caso che avvengano annunciati eventi particolarmente estremi, quali siccità o alluvioni, che non si verificassero. La pena arriva fino a 5 anni di reclusione e 500.000 euro di multa, che potrebbero anche raddoppiare qualora l'errore delle previsioni non fosse il primo. Lo scopo della severa legge è quello di prevenire episodi di panico che potrebbero portare a danni alle persone o all'economia. Sembrerebbe infatti che sia capitato che qualche meteorologo abbia esagerato nelle previsioni gettando nel panico la popolazione, specie nei paesi più piccoli. Ora non sarà più possibile. Per lanciare un allarme meteo sarà necessaria un'autorizzazione scritta del Water Service Bill nazionale. Noi non siamo così colpevolisti, forse Giuliacci col suo sorriso e il fuffù della penna ci ha ammaliati e poi anche musicalmente siamo ben disposti nei confronti del meteo. Ecco il bollettino meteo, Weather Report, Crowd House.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans, solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: del gruppo Irriducibili della Curva Nord di Roma e dei suoi legami con tutta la mafia capitolina.
1: Fabrizio Piccitelli, anche conosciuto come Diabolik, nacque nel 1966 e di lui si sa molto poco, se non che divenne subito una figura di rilievo nel mondo degli ultra, divenendo poi tra gli anni 80 e 90 capo degli Irriducibili, la parte della tifoseria più estrema della società sportiva Lazio. Questo stesso periodo avrebbe inoltre gestito due società che si occupavano di commercializzazione di gadget riguardante sempre la loro tifoseria, e questi capitali che ricavati dalle società saranno poi divisi tra la moglie Rita Corazza e le figlie Giorgia e Ginevra e un'associazione culturale chiamata Mister Henrik, mentre gestiva allo stesso tempo circa 13 piazze di spaccio sparse per la capitale.
0: Nel 1999 lui subì una condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati riguardanti appunto il traffico di droga, mentre negli anni successivi, nel 2000, nel 2005 e nel 2007, subì altre 3 condanne per resistenza a pubblico ufficiale prima e poi per lesioni aggravate. Nel 2015 invece fu condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione in primo grado insieme ad altri leader degli Irriducibili e manager dell'SS Lazio per tentata estorsione ai danni di Claudio Lotito e dei suoi più stretti collaboratori. Piccola parentesi, Claudio Lotito, per chi non lo sapesse, è appunto il presidente della società sportiva Lazio, quindi questo ci fa capire appunto l'influenza che Diabolik aveva già in quel momento. Nel settembre del 2013, nell'ambito dell'operazione Castillos, guidata appunto dal gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, Piscitelli emerse come principale referente di un'organizzazione narcotrafficante autonoma, la quale si occupava dell'importazione in Italia di eroina da Germania e Turchia e di hashish dalla Spagna, per conto del clan Abate di San Giorgio a Cremano. Fu emanata a questo punto nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare, che tuttavia fu eseguita circa un mese dopo a causa della sua latitanza dell'epoca. A gennaio del 2015 fu condannato a 4 anni e 8 mesi in retroabbreviato per traffico di appunto sostanze stupefacenti.
1: In questi 4 anni ha fatto una scalata che non vi rendete conto, diceva di Piscitelli nel 2012 uno spacciatore intercettato nel corso dell'indagine Mondo di Mezzo. L'uomo spiegava a un suo interlocutore che Piscitelli guidava il gruppo di Monte Milvio, quartiere di Roma Nord, composto da napoletani legati a Senese e albanesi. Questa è gente cattiva. Da allora la scalata di Piscitelli è proseguita come fotografa d'immagine grande raccordo criminale, per la quale il 28 novembre 2019 54 persone sono state arrestate con accuse varie. Tra gli indagati c'era anche Piscitelli, considerato capo, promotore, organizzatore e anche finanziatore del gruppo dedito al traffico di droga, cocaina e hashish nel caso specifico. Un particolare molto curioso della storia di Diabolik è il rapporto con Gennaro Senese, fratello del famosissimo Michele Senese, anche detto O Pazzo, membro della Camorra e fondatore del clan Senese, ritenuto uno dei più potenti boss della città di Roma. Piscitelli e Gennaro Senese si conobbero poco prima degli anni 90, quando il primo cominciò a collaborare con la famiglia Senese in ambiti mafiosi, e poco dopo, all'inizio degli anni 90, vennero infatti indagati insieme.
0: Il loro rapporto però diventò ben presto più di un semplice rapporto di affari, ma una vera e propria amicizia, fin quando il 16 settembre del 1997 Gennaro venne ucciso a coltellate da Francesco Carlino. Dopo questa data Diabolik porterà sempre con sé la collana dell'amico ormai defunto, ed inoltre cambieranno molte cose tra appunto il capo ultra e il clan dei Senese, ma di questo ve ne parleremo la prossima settimana. Grazie a tutti per averci ascoltato, un saluto da Lorenzo Piasco, Luca Bernardi, Davide Vacca e Gabriel Murante.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Eventi in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia
3: che bella raga,
2: l'aperitivo in jeans,
3: bella raga,
2: musica da street fra,
3: bella raga,
2: bella raga,
3: bella raga.
2: Alle 18 inizia
3: che bella raga,
2: l'aperitivo in jeans,
3: bella raga,
2: Fedor e la milizia,
3: bella raga,
4: per il rap,
3: bella raga,
4: per il reggae,
3: bella raga.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
5: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
5: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: This is my little brother, Antonio del Borneo. Los indios de Barcelona, vamos a
1: pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Salve a tutti, continuiamo il nostro ciclo di interviste durante la serata che stabilisce la chiusura del locale Muddy Waters di Calvary nella Val Fontana Buona. Siamo qui con Morgan.
3: Ciao.
2: Allora Morgan, per te che cos'è stato il Muddy Waters?
3: Allora, il Muddy Waters è stato un locale pazzesco, forse l'ultima cosa che uno potrebbe aspettarsi di trovare nell'entroterra ligure. Se dovessi pensare anche solo alle ultime stagioni in cui hanno suonato artisti del calibro di Ian Pace, il batterista dei Deep Purple, oppure Michael Burks, un bluesman che è che ha attraversato l'Atlantico per venire a suonare a Calvary. Sì, non posso altro che dire che il Muddy è un locale unico nel suo genere, soprattutto unico nel luogo.
2: Te hai ascoltato tanti concerti qui al Muddy Waters?
3: Sì, diciamo sì, abbastanza.
2: E ce n'è uno in particolare che ti è rimasto nel cuore?
3: Per esempio quello dei Lucid Dreams, era di un paio di settimane fa, in cui hanno fatto pezzi dei Pink Floyd sorprendentemente usando spezzoni, per dire spezzoni tratti dagli album live, per gli effetti sonori come i registratori di cassa in Money, oppure le voci di sottofondo di The Wall. Uno non si aspetterebbe mai di trovarlo in un concerto live così piccolo.
2: E così, riassumendo in tre parole, Muddy Waters è
3: buona musica. Buona musica, ottimamente equalizzata, perché è un aspetto da non sottovalutare questo, non avere il basso che ti distrugge l'intestino, oppure la batteria che ti martella la testa. Un grazie al fonico del Muddy Waters, che è proprietario, che è sempre stato dietro maniacalmente a questo, e che soprattutto che si è sbattuto per far venire artisti di tale calibro.
2: Va bene, grazie mille. Vuoi fare, non so, un augurio agli artisti che si esibiranno stasera?
3: Ah beh sì, certamente, quello neanche a dire.
2: Bene, grazie mille Morgan.
3: La prego.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans.
4: Yeah, yeah, yeah. It's DJ and the people's choice. You know we do. Let's get this shit cracking. New York, New York.
5: Is
4: my man Jay-Z.
5: Bitches, what you want me to do? I'm sorry, I'm back.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19:03.
1: Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come digestivo.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domodossola.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cerca per caso un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Let's kick it, let's kick it.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Le 20 Frostbites.
2: Radio G.
3: Il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosud di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosud d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola. Pazienza è come un treno che è passato. La trasmissione radiofonica partecipata dagli studenti e dalle studentesse delle classi seconde medie dell'Istituto Comprensivo San Costantino. Siamo in rete con altre due scuole del Vibonese, con il Liceo Morelli di Vibo Valentia e con l'Istituto Comprensivo Amerigo Vespucci di Vibo Marina. Oggi la nostra puntata speciale è dedicata al tema dell'ecomafia. E allora vado a salutare in cabina di regia il mio regista Domenico, buon pomeriggio a te, un saluto ai giornalisti ormai provetti, co-conduttori con me al mio fianco, Antonio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Fortunato, buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio.
0: Hai visto che ce l'ho fatta l'ultimo giorno ad azzeccare il nome, ma sì. Vediamo fino alla fine se sarò brava. Giuseppe, buon pomeriggio. Allora ragazzi, partiamo dalla definizione ecomafia, riciclaggio, di cosa stiamo parlando?
1: Allora, l'ecomafia, ogni anno l'associazione Legambiente pubblica un rapporto sui reati ambientali commessi dalla criminalità organizzata. Il primo fu edito nel 1997 ed era intitolato con il neologismo ecomafie, termine che racchiudeva varie forme di irregolarità come l'escavazione abusiva, il traffico di animali esotici, il saccheggio di beni archeologici, l'abusivismo edilizio e l'allevamento di animali da combattimento. Quella più redditizia però era, e lo è anche oggi, lo smaltimento dei rifiuti tossici.
2: L'espressione Terra dei Fuochi comprende una vasta area situata nell'area meridionale tra le province campane di Napoli e Caserta, caratterizzata dalle forte presenze di rifiuti tossici e soprattutto di numerosi roghi di rifiuti. La Terra dei Fuochi comprende un territorio di 1076 km quadrati nella quale sono situati 57 comuni, nei quali risiedono circa 2 milioni e mezzo di abitanti, 33 comuni situati nella provincia di Napoli e 24 comuni situati nella provincia di Caserta.
3: Il riciclaggio dei rifiuti è quel processo che permette di recuperare e riutilizzare un materiale che nella sua fase di vita si presenta come uno scarto. Si può dare una nuova vita ad un qualcosa che è stato già utilizzato e non viene lasciato nei nostri paesi in un'altra del mondo. Il termine cambia significato quando si riferisce a soldi guadagnati in modo illegale, ai quali si vuole dare una provenienza lecita.
0: E buon pomeriggio alle altre due speaker al mio fianco. Federica, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
0: E Maddalena, ciao Maddalena.
5: Buon pomeriggio.
0: Con voi per parlare ed entrare anche nel concreto di cos'è l'ecomafia, come agisce, quali sono stati alcuni dei casi esemplificativi.
6: Nel 2021 ci fu una denuncia avvenuta nei confronti di una società di Ariccia, aggiudicataria di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi prodotti nell'unità locale di Agea, ambiente di Aprilia. La società incaricata avrebbe dovuto trasportare liquami alle discariche autorizzate per le procedure di smaltimento. Gli elementi investigativi a disposizione fanno invece ritenere che la società sversasse i rifiuti liquidi su terreni o in pozzetti fognari dalla rete pubblica.
0: Ecco Maddalena, non è però solo un fatto del Sud Italia, no? I numeri ci dicono che è un fenomeno, la nostra Federica ci ha raccontato anche di Ariccia che in effetti si trova nel centro Italia, ma è un fenomeno che riguarda anche il nord.
6: Tra le regioni del nord, la Lombardia si conferma quella con il maggior numero di reati ambientali, crescono anche i reati in Liguria. A livello provinciale abbiamo Roma, la prima posizione nel 2021 la ottiene Napoli, che viene superato da Cosenza.
0: Buon pomeriggio anche a Gloria, ben trovata.
7: Buongiorno.
0: Buon pomeriggio Ettore.
3: Buon pomeriggio.
0: E la nostra Alessia.
4: Buon pomeriggio.
0: Oggi Ettore aveva voglia di fare le trecce ad Alessia. Giusto, confermi?
4: Sì, molto.
0: Vabbè, oggi c'è un po' di romanticismo nell'aria. Parliamo però di Ecomafia, termine affatto romantico, e di un libro diventato poi anche serie, diventato poi anche film, che ha un po' no, è nell'immaginario di chiunque quando parliamo di Ecomafia. Il titolo è
4: Gomorra.
0: Esattamente, il libro di Roberto Saviano. E allora, per presentarlo, partiamo da una citazione dell'introduzione che ci legge il nostro Ettore.
3: E poi sono caduto in un abisso inaspettato. Dopo dei giorni di vita sotto scorta, ci si è talmente abituati ad associare il mio nome a parole come morte e minacce, che non genera più scandalo alcuno. Il pensiero che uno scrittore possa vivere sotto protezione dopo aver scritto un libro, solo per aver scritto un libro, questo libro, tutto normale nell'angolo di mondo che calpestiamo.
6: Roberto Saviano è l'autore di Gomorra, sorprendente caso letterario che si colloca all'incrocio di più generi, romanzo, saggio e memoria personale. In esso l'autore descrive il regno del male rappresentato dalla camorra napoletana, che ha costruito un sistema criminale non circoscritto a una dimensione locale, bensì radicato su tutto il territorio nazionale con interessi economici. Rompete il muro di omertà, Saviano ha restituito alla letteratura un'alta funzione morale e civile. Egli ha dimostrato che la letteratura può agire sulla realtà, che la forza della parola può contrastare la violenza e il crimine. Saviano è così divenuto il simbolo della resistenza attraverso lo strumento pacifico della parola, tanto da essere invitato nel 2008 a tenere un discorso sul tema della libertà d'espressione all'Accademia di Stoccolma, l'organismo responsabile dell'assegnazione dei premi Nobel.
5: Poi la voglia, sai, mi prende. Si accende con i baci tuoi.
6: Le informazioni puntuali raccolte da Saviano nel suo plenare tirocinio di giornalista in terra di camorra si formano in una descrizione organica del sistema camorristico. Il valore dell'opera di Saviano sta proprio nella sua capacità di mostrare, oltre la superficie di violenza e degrado che costruisce l'immagine tradizionale del mondo criminale, la realtà della sua struttura interna, le linee direttive che guidano la sua strategia, la sua volontà di infiltrarsi nel tessuto sociopolitico e nell'economia ufficiale. Tale capacità di penetrazione e di analisi hanno reso Gomorra un libro fondamentale per la comprensione del mondo della criminalità organizzata. Nel libro Gomorra, i due episodi autobiografici posti nella prima parte del brano, l'esperienza di lavoro estivo nei cantieri che culmina con la morte dell'operaio Lacomino e il viaggio a Casarsa che ha per meta la tomba di Pasolini, sono preludio dell'ampia sequenza riflessiva volta a studiare i meccanismi del potere. I singoli, infatti, e le circostanze particolari vengono inseriti in un quadro coerente e convincente di denuncia, diventando prove inconfutabili per ricostruire il sistema della criminalità organizzata e offrendo la dimostrazione della sua pervasività nell'economia e nella società.
0: Cambio di guardia ai miei microfoni del buon pomeriggio ad Angelica.
7: Buon pomeriggio.
0: Maria Francesca.
8: Buon pomeriggio.
0: A Nicola, ben trovato.
9: Buon pomeriggio.
0: E ai nostri Edoardo e Desiree, che sono un po' lontanini, vi chiedo di mettervi accanto a me così possiamo subito dare il buon pomeriggio anche con voi. Ciao Edoardo.
10: Buon pomeriggio.
0: E buon pomeriggio a Desiree.
11: Buon pomeriggio.
0: Ecco, stiamo parlando di Ecomafia. Nel nostro piccolo ognuno, no, è chiamato a fare qualcosa. L'abbiamo raccontato anche nel nostro podcast su Falcone e Borsellino, che tra l'altro potete riascoltare sempre sui nostri canali. La vostra scuola in tema di ambiente e di lotta alla criminalità sul tema ambientale è in primissima linea, in particolare con un progetto Laudato Si. A chi lascio la parola per raccontarlo? Angelica.
7: Stiamo svolgendo un progetto di gemellaggio elettronico con una scuola di Londra, Our Ladies Convent High School. I ragazzi di entrambe le scuole si sono costituiti come volontari ambientalisti e sono diventati Stewards of the Earth.
0: Ecco, tra gli Stewards ci siete anche voi, giusto?
8: Noi Stewards of the Earth. No, ho sbagliato.
0: E va bene, non succede niente. Voi Stewards of the Earth. Anche la mia pronuncia è la stessa, quindi ti capisco. Possiamo bypassare e andare avanti, Francesca.
8: Dobbiamo curare l'ambiente naturale e non inquinarlo, sia per noi che per le generazioni future. Abbiamo il compito di lasciare in eredità la nostra esperienza alle persone che verranno in futuro in questa scuola.
9: L'obiettivo del Comitato è acquisire consapevolezza sulle problematiche ambientali, rivendicare un ruolo più pulito e promuovere tra coetanei e adulti l'acquisizione di semplici pratiche quotidiane per la tutela dell'ambiente.
10: Generale, dietro la collina ci sta la notte.
11: Abbiamo risposto all'appello di Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si. Ne abbiamo approfondito la conoscenza e vogliamo diffondere il suo messaggio.
10: Sembra una bambina di 50 anni.
12: La Laudato Si non è semplicemente un'enciclica verde, è un'enciclica sociale. Il Papa ci chiede di ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri. Ci propone di riflettere sulla causa della crisi ambientale e sociale. Ci invita a cambiare stile di vita e ad agire anche con semplici gesti. L'unica via da seguire per la soluzione di tutte le crisi è il dialogo.
0: Con l'enciclica Laudato Si il messaggio ambientalista diventa anche religioso, ma prima di tutto è costituzionale, perché è la nostra splendida Costituzione che ne parla in alcuni articoli che avete anche letto e studiato a scuola. Quindi buon pomeriggio e ben trovata ad Adam.
13: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ad Asia.
14: Buon pomeriggio.
0: E alla nostra dolcissima Anna.
15: Buon pomeriggio.
0: Con voi per leggere gli articoli della Costituzione che toccano questa tematica. E allora partiamo, vedevo che stavate litigando, partiamo da Adam, ti do retta visto come sei comportato oggi. No, si scherza naturalmente, ci porti un po' di allegria Adam, meno male.
10: Da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando...
16: Articolo 9, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi.
17: Articolo 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
10: Verso il ritorno.
18: Articolo 452 bis, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagiona una compressione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna, quando l'inquinamento è prodotto da un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena aumentata.

0: Articolo 452 quater. Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni.
1: Vieni qua, che ti dovevo.
2: Ecco ragazzi, abbiamo affrontato una tematica complicatissima, lo ammetto. Abbiamo parlato di religione, abbiamo parlato di costituzione, abbiamo parlato di criminalità, abbiamo parlato anche di un libro meraviglioso ma complicato come quello di Roberto Saviano, Gomorra. Da tutto questo, voi che cosa avete capito?
3: Abbiamo capito che tutelare ambiente e salute è un unico obiettivo, perché i due elementi sono inseparabili.
4: Se fosse ancora innamorato.
3: Abbiamo compreso che la legislazione che tutela l'ambiente è molto recente, come se l'articolo 9 non fosse abbastanza.
0: Abbiamo capito che la notizia di un omicidio sconvolge tutta l'opinione pubblica, come giusto che sia. Eppure, l'inquinamento sul lungo tempo può portare alla morte di moltissime persone.
4: Per tutto quello che conta, se conta, se come...
3: Abbiamo compreso che il reato ambientale non ricade sul singolo, ma anche sulla collettività.
4: Vieni qua.
0: Abbiamo capito che nel traffico di rifiuti la criminalità organizzata ha trovato guadagni facili attraverso uno smaltimento illecito. Da nord a sud la situazione non cambia.
4: Provare o sparire, vieni qua. Le solite...
3: Abbiamo capito che tutti noi ci dobbiamo svegliare, perché la terra non è nostra, ma ci è stata prestata ed è giusto restituirla in condizioni tali da non ledere il diritto universale alla vita delle generazioni future.
2: E allora grazie a tutti voi che avete partecipato a questo podcast, che l'avete costruito insieme, in particolare alla professoressa Marianna Scarcia che l'ha costruito da questa mattina parlandone in classe, e ringrazio i miei registi Melissa e Domenico. Oggi Melissa ha lavorato più al video che alla regia, ma comunque abbiamo lavorato insieme, quindi ci tengo a ringraziarvi. L'appuntamento naturalmente è al mese di maggio, perché poi continueremo con i nostri podcast e il nostro lavoro.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man, come lingue, va bene.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, Radio Jeans, muove, hell, leggi.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: L'acqua divide gli uomini, il vino li unisce. Libero Bovio.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marta, Elisa, Andrea e Nicole. Vi presentiamo la nuova puntata di VID, Very Important Day, dedicata alla giornata dell'acqua, oggi 22 marzo.
0: Allora, innanzitutto vediamo quando è stata istituita per la prima volta questa importante ricorrenza.
2: La giornata dell'acqua è stata celebrata per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1922. In questa giornata si vuole richiamare l'attenzione delle persone sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, prestando attenzione all'utilizzo dell'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
3: Nonostante l'impegno degli stati per rendere maggiormente disponibile l'uso di questa fonte preziosa, è stato fatto notare attraverso vari rapporti che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita e che alla struttura patriarcale vigente in molte regioni del mondo impedisce ancora di più la distribuzione di acqua potabile.
1: Anche nel nostro paese abbiamo numerosi problemi legati all'acqua, specialmente in Sicilia. Negli ultimi anni il controllo mafioso ha preso sopravvento anche sulle risorse idriche, appoggiandosi ad alcune disposizioni parlamentari. La mafia si inserisce in aziende nazionali che controllano la rete idrica, ottenendo così il controllo e un potere su una risorsa che è di tutti.
0: A causa dell'elevato consumo di acqua, tuttora in aumento, la disponibilità media risulta in diminuzione, tanto che molti stati non riescono a garantire un approvvigionamento costante. Per aumentare le forniture idriche si è ricorso a numerosi rimedi, tra cui bacini artificiali, utili anche per la produzione elettrica e la distillazione di acqua di mare. Purtroppo questi processi, seppur funzionanti, richiedono una notevole quantità di energia elettrica e una grande disponibilità di denaro.
1: Oltre alla giornata dell'acqua, anche un'importante carta, detta della terra, si propone inoltre di ispirare in tutti i popoli un nuovo sentimento di intraprendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future.
2: Vi lasciamo con alcune riflessioni che ci sembrano davvero significative. Come mai prima d'ora nella storia il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio? Questo rinnovamento è la promessa dei principi della Carta della Terra. Per adempiere a questa promessa dobbiamo impegnarci ad adottare e a promuovere i valori e gli obiettivi della Carta.

Radio Jeans avete appena ascoltato Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti. Marta, Elisa, Nicole e Andrea vi salutano. A risentirci alla prossima puntata di VIV.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

mission of the group.

together.

0: what you want with it.
1: Pum pum pum pum pum.
2: Hey yo, fra Radio Jeans e il microfono.
3: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
2: Ogni sera la serie musica in pop.
3: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
2: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: That's it.
1: Приветствую всех россиян. Это радио Джинс Нетворк.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.